0: 94, perdono, un anno dopo. E nel frattempo però avevo già bazzicato un po' perché io volevo entrare, ma vabbè, lì mia mamma non voleva firmarmi l'autorizzazione, quindi sono poi entrato effettivamente nel 95 e lì ho conosciuto poi anche le radio, quelle professionali, l'uso delle radio professionali, ponti e quant'altro. E la passione per le radio non mi ha mai abbandonato. Insieme, e tra l'altro mi fa sorridere perché io e il mio amico poi eravamo entrati insieme anche in Croce Rossa. Poi lui però si era trasferito, è andato a vivere da un'altra parte, quindi ci siamo, diciamo, persi. Ci siamo un po' ritrovati poi sui social, ci siamo anche visti di persona qualche anno fa, e ognuno per la sua strada, entrambi siamo diventati fuoristradisti. Poi vabbè, io non avevo più soldi, fuoristrada ho dovuto rottamarlo, non avevo più soldi per comprarne un altro, e mio malgrado sto girando con una macchina che non è un fuoristrada. Ed entrambi siamo poi diventati radioamatori. Lui prima di me, e avevamo entrambi le radio su lui ancora le radio sul fuoristrada. Adesso io ho solo le radio. E negli anni avevo poi scoperto gli LPD, e quindi avevo acquistato gli LPD. All'epoca avevo la mia amorosa storica, andavamo in giro in moto, li usavamo anche per comunicare tra passeggero e guidatore. Poi successivamente sono usciti i PMR, quindi avevo acquistato anche i PMR. E poi la passione, l'idea di fare la patente c'è sempre stata, ma c'era sempre, no, un po' quella, come si può dire, quella nomea, no, di esame impossibile da superare, i costi, una cosa, l'altra, la telegrafia, e l'ho sempre rimandato negli anni, no? Prima faccio la patente della macchina, poi vado a fare la patente da radioamatore, prima faccio, prendo il diploma delle superiori, poi penso alla patente da radioamatore. Prima supero il test d'ingresso a medicina, poi vado a fare la patente, prima mi laureo, poi vado a fare la patente l'ho fatta a 40 anni. E nel frattempo appunto ho usato gli LPD, i PMR, poi appunto avevo cominciato a fare tanto sport, bicicletta, corsa, andavamo a camminare in montagna, eccetera, eccetera, alla fine con un amico avevamo deciso di acquistare delle radio, e lui, punto in bianco, si presenta con due radio, mi dice: "Guarda, ho comprato quelle." Anzi, inizialmente avevamo comprato dei PMR, ma non sentivamo nessuno. Era il periodo in cui stava nascendo Rete Radio Montana, e qui nella mia zona eravamo in due, in tre con il mio amico, e quindi non riuscivamo a sentire nessuno. E avevamo così deciso di organizzarci in modo diverso. Il mio amico aveva trovato queste Retevis e si era presentato da me un giorno fa: "Vado, ho preso queste sono 5 watt, vanno di più." Io gli faccio: "Guarda, queste non si possono usare senza la patente." E lui fa: "No, c'è scritto vendita libera di qua di là." Ci siamo poi informati per sicurezza, ed era il solito gioco della vendita libera, ma per usarle bisogna avere la patente. E alla fine gli faccio: "Guarda, io non me la sento di rischiare di prendere un multone, è una vita che volevo fare la patente, facciamo sta patente." Boh, lui mi ha detto: "Guarda, comincia a farla te che poi vediamo." E alla fine l'ho fatta solo io. Ed è stato quello poi l'ultimo passaggio nel mondo delle radio che mi ha portato poi a essere radioamatore. C'è stata quella spinta definitiva che mi ha fatto poi fare la patente. E niente, questa è tutta la storia fino ad oggi della mia. No, vabbè, poi se vogliamo, dopo di questo c'è stata anche la scoperta delle POC, le POC, e adesso ho in ballo 1000 progetti anche con le POC, ma insomma, questa è una storia ancora in divenire.
1: Beh, grazie mille Angelo anche per questa seconda parte della storia. C'è veramente un bellissimo racconto. Potresti anche quasi quasi tirarci fuori un nuovo libro, visto che ormai ci è abituati positivamente ad avere anche delle bellissime pubblicazioni, sia per gli amatori e sia anche per neofiti o per appassionati che vogliono scoprire il meraviglioso mondo delle radio, che come abbiamo visto è fatto da CB, radioamatori, poche, molto molto di più. E nonostante siano passati già così tanti anni da quando eri giovane fino ad adesso, è bello perché è un continuo scoprire, innovare, trovare cose nuove, avere tantissimi nuovi progetti. Beh, grazie mille Angelo per essere stato con noi. Ineofon 1 Lima Whisky Victor.
0: E niente Luca, spero di poterti risentire a breve, di poter partecipare ancora con te a queste meravigliose trasmissioni che tu fai. E niente, un saluto a tutti i tuoi seguaci, i tuoi follower, e se volete potete seguirmi anche sul mio canale.
1: Grazie mille Angelo, grazie, grazie ancora. India Inform 1 Lima Whisky Victor, Angelo, io sono Luca, Inform 2 Roma Papa Quebec, grazie ancora.

E questa era Nivete, continuando il nostro viaggio, un'altra curiosità per parlare sempre della zona di Valle Pietra, che il 6 gennaio 1985 vide la temperatura scendere a meno 20 gradi. Queste sono quelle cose che sembra quasi incredibile da poter raccontare. Oppure nelle prime ore mattutine di venerdì 17 dicembre, già venerdì 17, le dice tutto, 2010, quando la temperatura scese a meno 15 gradi, ma non solo, perché siamo nel centro Italia, è vero, e magari le altezze non sono pazzesche, però le precipitazioni nevose sono molto comuni nei mesi freddi, alcune volte abbiamo visto e rimangono anche d'estate, ma sono da citare le nevicate del gennaio 1985, che isolarono il paese privandolo di acqua, corrente elettrica, riscaldamenti e comunicazioni. Voi penserete per 10 ore, per 12 ore, per 2 giorni, per una settimana, per 15 giorni. Il paese rimase completamente isolato per colpa della neve per 15 giorni e alla fine i viveri giunsero agli abitanti del paese attraverso i rifornimenti aerei dell'esercito. Ma voi pensate, queste qui sono quelle cose che oggi fanno quasi sorridere. 15 giorni e la gente è sopravvissuta tranquillamente, perché probabilmente la gente sapeva ancora sopravvivere. Questa era d'inverno al nostro tempo.

col martello perché fai den den, con la pialla su quel legno perché fai fren fren, costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non

si sbiancheranno sopra le tue croci. Questi ceppi che han portato perché il mio sudore li trasformi.

0: Ciao, sono Roberto. Anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: I'm nice right now.

0: l'asino e il contadino. Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. L'animale pianse e ragliò duramente per ore, mentre il contadino cercava di fare qualcosa al riguardo. Ma alla fine decise che l'asino era troppo vecchio e il pozzo era asciutto già da molto tempo e aveva bisogno di essere tappato. Pertanto non valeva davvero la pena tirare fuori l'asino dal pozzo. Perciò chiamò i suoi vicini. Ognuno prese una pala e iniziarono a gettare terra nel pozzo. L'asino, resosi conto di quello che stava succedendo, si mise a piangere e ragliare orribilmente. Ma ad un certo punto, con sorpresa di tutti, l'asino si mise di lamentarsi dopo alcune palate di terra. Il contadino guardò in fondo al pozzo e si stupì di ciò che vide. Con ogni palate di terra, l'asino stava facendo qualcosa di incredibile. Batteva la terra con gli zoccoli e faceva un passo sopra la terra. Molto presto, tutti videro con sorpresa l'asino arrivare fino alla bocca del pozzo, passare sopra il bordo e uscire trotterellando. Morale della favola: la vita ti getterà a terra e poi ti getterà sopra ogni tipo di terra. Il segreto per uscire dal pozzo è batterla e usarla per fare un passo in alto. Ogni nostro problema è o può essere un gradino verso l'alto. Possiamo uscire dai pozzi più profondi se non ci arrendiamo. Usa la terra che ti gettano per fare un salto sopra. Ama di più, compatta la terra, perché in questa vita bisogna essere una soluzione, non un problema. E lascia che veri
1: sogni. C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: Margo Price.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Pazzià. Dalla parola napoletana pazzià è nato il verbo intransitivo pazziare, usato a Napoli e in meridione per indicare l'uscire di sé, fare pazzie, soprattutto divertendosi follemente, per estensione giocare e scherzare. Nell'antica Roma i sintomi della pazzia erano considerati espressione di forze esterne al soggetto, come gli spiriti dei morti che, in seguito alle violenze subite, tornavano ad agire sugli uomini. La malattia mentale aveva perciò una causa soprannaturale e i riti di sacerdoti e degli sciamani non avevano su di essa alcun effetto curativo. Lo stoico Lucio Anneo Seneca considerava la pazzia come l'effetto di passioni incontrollabili. E a Napoli? Pazzia è spesso sinonimo di genio, perché già nell'antica Pompei il nome tutelare genius era considerato una sorta di angelo custode che assisteva le persone ma non agiva con costanza. E i napoletani ancora oggi giustificano spesso la loro indolenza con l'espressione non tengo genio. Invece la volubilità e l'imprevedibilità delle azioni compiute da persone cerebralmente instabili, venivano attribuite all'influenza della luna. Il termine lunatico identificava dunque disturbi come l'epilessia e veri e propri accessi di pazzia si imputavano proprio alle varie fasi lunari. Dunque pazzia, pazziella, pazzia sono termini di origine greca, significano giocare, trastullarsi, gioco, trastullo. Derivano dal greco paizo, che significa appunto gioco o giocare. Il proverbio più famoso a Napoli è «Se è rotta pazziel, mani creatura», detto di un qualcosa che è stato scambiato per gioco, ma non lo è, ed è stato rotto, come fanno i bambini con i giocattoli. Ma alcuni ritengono invece che pazzia derivi da pathos, sofferenza. Ma col passare del tempo il pazziare ha acquistato una dimensione in gaia di divertimento, soprattutto a Napoli. Si pazzia quando ce la spassiamo follemente, quando il gioco è frenetico, sono momenti di assorbimento totale in un dinamismo di gioia. Pazziano i bambini al parco dopo la cena d'estate, pazziamo in pista con la musica che ci travolge. Dopotutto, spesso il divertimento e il gioco appaiono come affari stranezze, dal di dentro limpido e spensierato, all'esterno è bizzarro. La bizzarria del pazziare sa anche prendere il respiro più moderato dello scherzare. C'è un divertimento frizzante nel pazziare. Se espresso in discorsi, in intenti scanzonati e meno turbolenti, il risultato è la celia. La zia pazzia su tutto, certe cose si dicono tanto per pazziare e dietro tutto questo pazziare insieme si notano sentimenti e ragioni.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Eliotropium. Che la H sia una lettera muta in realtà può essere risaputo, che le foglie abbiano delle rughe anche, naturalmente in alcune sono più evidenti, in altre meno. Poi se parliamo del profumo, anche lì ci sarebbero diverse distinzioni, ma se senti un profumo di vaniglia tra le piante, beh, lì non c'è da discutere, hai incontrato e conosciuto l'Eliotropium.

0: to open air burning, air pollution, and our beaches are dirty. So then...
1: Already? You're not waiting your turn.
2: I will make order.
3: Excuse me, everybody. Hey! I'm sorry, guys.
4: Abbiamo sentito il presidente francese nell'incredibile intervento ieri al summit in Kenya. Hey, Macron zittisce i negri che disturbano durante la visita in Kenya, durante un congresso infatti in cui stava partecipando. La popolazione locale non stava attenta alle sue parole e alle parole di chi stava sul podio in quel momento, quindi si è meritata questo bel hey che stentiamo a credere avrebbe rivolto a una popolazione francese o di altra nazione, diciamo, non del continente nero. E niente master poulet nella mia città, nessuno vuole i fast food vicino a casa, si apre il Festival di Cannes. Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Francia Oggi per Centrale Milano, martedì 12 maggio, per martedì 12 maggio 2026, su francia24.com, in podcasting tramite chatbot AI e non dimentichi sui 1575 kilocicli da Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. E il presidente francese, come dicevamo, ha interrotto la tavola rotonda sul futuro digitale dell'Africa tenuta presso l'Università di Nairobi per rimproverare gli spettatori di colore che parlavano e disturbavano il relatore. L'intervento è avvenuto durante l'Africa Forward Summit, un evento di due giorni ospitato dal presidente keniano William Ruto dalla Francia, che riunisce capi di Stato, rappresentanti dell'Unione Africana, istituzioni finanziarie internazionali e leader del settore privato per discutere di innovazione, istituzione e cooperazione economica. Invitiamo tutti a recarsi su franciaoggi.com, francia24.com, insomma sui nostri siti, per guardare il video esatto di questo incredibile intervento con Macron che sale, sta nel pubblico, a un certo punto si innervosisce, sale senza riguardo a chi sta parlando in quel momento, prende il microfono al relatore e dice hey alla bla folla. Sembra incredibile, ma abbiamo appunto il video e potete vederlo. Il pubblico è rimasto in silenzio dopo l'intervento di Macron, con alcuni applausi. Il moderatore ha commentato che l'accaduto dimostra la leadership in azione, mentre la reazione in Francia non sono esattamente tali. Ecco infatti Christian Henry Dalpom, che su X efficacemente riassunto il viaggio in Kenya del presidente. Lingua francese è fiume del Congo, ci sono milioni di africani in Francia, anzi no, non ce ne sono abbastanza, sembra aver detto. Poi mi stacco un assegno per 1 miliardo di euro, questo è quello che ha fatto, ovviamente suscitando critiche visto che la Francia è altamente indebitata, ma a Macron non importa. E ovviamente in riferimento alla hey, chiudi la bocca quando parlo. Sentiamo cosa da raccontarci in merito Rachel.
5: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo il mio editoriale. Hey, un po' di rispetto ma solo in Kenya. Eccoci qui nel bel mezzo dell'Africa Forward Summit, tra discorsi altisonanti su innovazione, futuro digitale e partenariati paritari. Un giovane africano sta parlando, la sala rumoreggia come una mensa universitaria qualunque e improvvisamente il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron decide che è arrivato il momento di fare il maestro di scuola. Hi, e Ia urla al microfono con quel tono che in Europa o in Asia non si permetterebbe mai di usare. Per carità, l'immagine va preservata, è un totale mancato rispetto. Fuori o zitti, dice il signore. Le conversazioni bilaterali si fanno nelle stanze dedicate, non mentre qualcuno espone le sue idee. Il bello è che la scena è surreale proprio perché è sincera. Per un attimo, il velo del protocollo diplomatico si è strappato, e abbiamo visto il Macron di sempre, quello che ama dare lezioni di buone maniere al mondo, soprattutto quando il mondo è nero, e lui è in trasferta. In patria, avrebbe probabilmente sorriso, annuito e lasciato che il brusio continuasse, perché interrompere con troppa durezza la società civile sarebbe stato giudicato autoritario. Qui invece, in terra africana, tra capi di Stato e giovani innovatori, il riflesso colonial bonapartista è riemerso con la spontaneità di un hey. Ci è qualcosa di tragicomico in questo paternalismo da palcoscenico, la Francia che viene a parlare di futuro digitale dell'Africa e poi deve ricordare agli africani come ci si comporta a una conferenza. Quasi, uno si aspetta che nei prossimi summit arrivino anche le suore con il righello per le nocche. Ma forse la vera domanda è un'altra. Perché quello che a Parigi sarebbe stato bollato come inaccettabile, mancanza di rispetto per la diversità, qui diventa un video virale da difendere o attaccare a seconda della convenienza. La coerenza, si sa, è merce rara nella diplomazia spettacolare. E Macron, in fondo, è solo l'ultimo attore che recita la parte del bianco civilizzatore, quando pensa che le telecamere lo guardino con indulgenza. Koan del giorno. Un monaco chiese a Bankei: il maestro occidentale è venuto in Africa per parlare di futuro, e ha urlato, hey hey hey, ai presenti come un padre arrabbiato. Ha fatto bene? Bankei rispose: quando il gallo canta in terra straniera, crede di insegnare a cantare agli altri galli. Il monaco insistette: allora il rispetto è diverso, a seconda del colore della pelle di chi ascolta. Bankei disse: il rispetto è uno solo. Chi urla, hey hey hey, lo ha perso per primo, e pretende di ritrovarlo sgridando gli altri. De Godard, Ajawi, passando per Nakache e Toledano, Ai Haidara, maestra delle cerimonie del Festival di Cannes in 6 film e serie, succedendo a Laurent Lafitte, Ai Haidara guiderà le cerimonie di apertura e chiusura della 79esima edizione del Festival di Cannes, che si svolge dal 12 al 23 maggio. L'attrice francese, 43 anni, ha costruito la sua carriera passo dopo passo, senza fretta, sotto la direzione di registi come Jean-Luc Godard, Audrey Estrugo, Olivier Nakache ed Eric Toledano, passando per Agnès Jaoui, fino a occupare un ruolo di rilievo nel panorama cinematografico francese. Da quando ha accettato di essere la maestra delle cerimonie di Cannes, nel 2026, ha descritto le sue emozioni come una serie di onde di forte emozione. Ansia, stress, gioia, divertimento, un po' di tutto. Ha aggiunto: andrò lì con sincerità e passione, non è uno spettacolo di stand-up per niente. France Info Culture propone di ripercorrere 6 film e serie che hanno segnato il percorso di Ai Haidara. Regard Moi di Audrey Estrugo. 2007, il suo primo ruolo al cinema. Nel suo debutto al cinema interpreta Fatimata, una giovane innamorata dello stesso ragazzo di Julie, un'altra ragazza del quartiere. Ha dichiarato a Vanity Fair, 2022, che essere un'attrice nera a quell'epoca era complicato. Siamo entrambe cresciute in ambienti popolari, e spesso ci chiediamo se la nostra legittimità sia riconosciuta. Film Socialism, 2010, nell'occhio di Jean-Luc Godard. Nel 2008 riceve uno scenario incomprensibile, e scopre con stupore che è firmato dal regista di Abu de Souffle. Viene scelta per interpretare una giornalista di France 3. Alla fine delle riprese Godard le regala la macchina da presa del suo personaggio, ricordo permanente di quell'esperienza. Il film è stato presentato nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes 2010. L'essenza della fete di Eric Toledano e Olivier Nakache, 2017, l'inizio della notorietà. Interpretando Adele, assistente del capo di una società di wedding planner, Haidara si impone con il suo carattere deciso, gestendo le caotiche celebrazioni di matrimoni. Il film, con 3 milioni di spettatori, le ha resa candidata al César come migliore rivelazione femminile nel 2018. In terapie, stagione 2, 2021, il grande riconoscimento popolare. Nel ruolo di Inès, avvocata di 40 anni, Haidara entra nella seconda stagione della serie di Agnès Jaoui con la memorabile frase: «Après tout, docteur, vous me devez un enfant». Il personaggio confida ai pazienti storie simili alle proprie, rafforzando il legame con il pubblico. In un'intervista a Les Echo 2022, ha spiegato che il suo personaggio è una donna che, pur avendo subito un aborto volontario 20 anni prima, vive ancora il peso di quella decisione. La Maison des Femmes di Mélissa Godet, 2026, un attivista sullo schermo. Nel film corale, Haidara interpreta Awa, una delle membri del team, che accoglie donne vittime di violenze nella Maison des Femmes. Awa sostiene: affinché possano dirci tutto, dobbiamo sembrare in grado di ascoltare tutto. Il ruolo conferma ancora una volta la sua capacità di dare voce a personaggi forti e impegnati. L'Objet du Délit, 2026, la voce di Figaro sotto la regia di Agnès Jaoui. Presentato fuori concorso a Cannes, il 22 maggio, Haidara interpreta Cora, una soprano che incarna Figaro nelle Nozze di Figaro, la cui produzione è turbata da un'accusa di aggressione sessuale. Cora è descritta dall'attrice come una giovane donna radicata nel suo tempo, con carattere, libertà di tono e padronanza dei codici contemporanei. Haidara ha aggiunto: per far evolvere le cose, abbiamo bisogno di personaggi che osano un discorso netto. Il film uscirà nelle sale il 27 maggio 2026. Ai Haidara, con la sua presenza carismatica e il suo impegno, si conferma una delle figure più influenti del cinema francese contemporaneo. Fact check by GPTOS 20B. Niente master poulet nella mia città. Il 55% dei francesi sostiene la posizione controversa del sindaco di Saint-Ouen, e persino il 75% degli operai e il 61% degli abitanti delle periferie popolari. Secondo un sondaggio IFOP commissionato da Darwin Nutrition, il 67% dei francesi si opporrebbe all'apertura di un fast food nella propria strada, mentre la metà dei partecipanti è favorevole a una regolamentazione delle insegne di ristorazione veloce. Il caso Master Poulet di Saint-Ouen è divenuto noto a livello nazionale. Il 52% dei francesi e il 68% dei franciliani ne hanno sentito parlare, un livello definito notevole per una disputa locale. Il sindaco di Saint-Ouen, Karim Bouamran, PS, ha avviato una battaglia giudiziaria contro la catena Master Poulet, rifiutandone l'installazione nella sua cittadina per timori legati alla malbuffa e al degrado delle condizioni di vita dei residenti. I risultati del sondaggio mostrano che il 55% dei francesi sostiene la posizione del sindaco, con il 23% che la approva pienamente. Il sostegno è più alto tra gli operai, 75%, e tra gli abitanti delle periferie popolari, 61%, rispetto a dirigenti, 48%, e a residenti di periferie agiate, 29%. Il 66% dei simpatizzanti Renaissance e il 63% dei sostenitori dell'LR condividono il favore al sindaco, mentre il sostegno scende al 61% tra i PS, 45% tra gli LFI e 42% tra gli ecologisti. Per quanto riguarda l'accettazione generale dei fast food, oltre due terzi dei francesi, 67%, si oppone all'apertura di un Master Poulet o di un Tasty Krusty nella loro via. Il 56% è negativo se l'attività si installa nel proprio quartiere e il 47% se l'evento si verifica in un diverso quartiere della stessa città. L'opposizione è pari al 47% tra i simpatizzanti LFI e al 62% tra gli ecologisti. Infine, il 50% dei francesi vuole una regolamentazione dei fast food da parte delle loro autorità pubbliche. Il 18% difende la libertà di installazione e il 32% rimane indeciso. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Starmer affronta una crisi di governo. I deputati chiedono le sue dimissioni. Il premier britannico Keir Starmer è al centro di una grave tempesta parlamentare. Il segretario interno Shabana Mahmood ha chiesto direttamente a Starmer di fissare una tabella di marcia per le sue dimissioni, mentre più di 70 deputati laburisti hanno già firmato una mozione di sfiducia. Le pressioni interne ed esterne crescono di ora in ora, con l'opposizione che si organizza per portare il governo al voto di sfiducia. Il futuro dell'esecutivo resta altamente incerto, con il concreto rischio di elezioni anticipate. Diversi esperti temono che questa crisi possa avere ripercussioni significative sull'intero panorama politico europeo. Indonesian volcano erupts killing three hikers. Alaska town experience as its last sunset before the midnight sun. Hantavirus evacuazione dell'MV Hondius, ultimi passeggeri verso i Paesi Bassi. Prezzi alla pompa in rapida ascesa, un deputato propone una inchiesta. Il deputato LR Jacques Dupont ha denunciato l'aumento rapido dei prezzi del carburante e ha proposto la creazione di una commissione di inchiesta parlamentare per analizzare il fenomeno. Secondo lui, la riduzione dei prezzi avviene in modo troppo lento rispetto alla velocità degli aumenti. Il governo è stato sollecitato a intervenire con misure di contenimento, mentre automobilisti e associazioni dei consumatori esprimono crescente frustrazione e chiedono maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi. Il dibattito sulla possibilità di nuovi interventi statali resta aperto. Il governo espande lo aiuto Pret Flash Carburant al settore BTP. Il Ministero dell'Economia ha annunciato l'estensione dei prestiti rapidi per il carburante anche al settore delle costruzioni BTP, duramente colpito dall'aumento dei costi energetici. Il nuovo pacchetto permetterà alle piccole e medie imprese di accedere a crediti tra 5.000 e 50.000 euro, con un tasso di interesse fissato al 38%. BP France gestirà i finanziamenti. Il provvedimento è stato presentato come risposta concreta alla crisi energetica e le autorità monitoreranno attentamente l'utilizzo dei fondi per valutarne l'efficacia. Durante il summit Africa Forward, il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un ambizioso piano da 23 miliardi di euro destinato a progetti infrastrutturali, energetici e di formazione. L'iniziativa prevede la creazione di oltre 250.000 posti di lavoro diretti e coinvolgerà anche investitori privati per ampliare l'impatto. Le nazioni africane hanno accolto con entusiasmo la proposta, mentre il settore privato francese è già impegnato in diverse partnership operative. Il piano è stato definito una svolta nella politica di sviluppo della Francia sul continente. Lufthansa ordina 77 miliardi di nuovi aerei per ridurre il consumo di carburante. la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha firmato contratti per un valore di 77 miliardi di euro, ordinando 10 Airbus A350-900 e 10 Boeing 787-9. I nuovi aerei sono progettati per ridurre le emissioni di CO2 del 15% e rappresentano una risposta alla crescita dei prezzi del cherosene. Lo investimento rafforza la flotta della compagnia e punta a migliorare la redditività a medio termine, sostenendo la competitività globale attraverso una strategia di riduzione dei costi operativi. SNCF punta a un record di profitto nonostante i ritardi del nuovo TGV. Il gruppo ferroviario francese SNCF ha pubblicato un bilancio positivo per il quinto anno consecutivo e prevede un risultato netto di 23 miliardi di euro per il 2026. I ritardi nella consegna dei nuovi treni TGV non hanno intaccato le entrate, grazie anche alla crescita del fatturato generata dai servizi aggiuntivi. Le autorità di regolamentazione hanno confermato la solidità finanziaria della società, che continua a investire nei collegamenti regionali per affrontare al meglio la concorrenza. Cannes 2026, i visitatori potranno pagare in criptovaluta in più di 100 strutture. Il Festival di Cannes ha deciso di accettare pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute in oltre 100 hotel, ristoranti e strutture associate. Le strutture partecipanti hanno aggiornato i loro sistemi POS per facilitare i turisti internazionali, abituati alle valute digitali. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza dell'innovazione finanziaria, mentre le autorità locali hanno monitorato attentamente la sicurezza delle transazioni. L'iniziativa è stata accolta con curiosità e si prevede un aumento di visitatori tecnologicamente orientati. Retorica sul prezzo dei carburanti, il deputato LR chiede una inchiesta. Il deputato Yves Renaud ha denunciato la discrepanza tra gli aumenti rapidi e i cali lenti dei prezzi del gasolio, proponendo una commissione parlamentare per indagare le dinamiche di mercato. I risultati dell'inchiesta potrebbero influenzare future politiche fiscali. Il dibattito ha attirato l'attenzione di consumatori e associazioni di categoria, mettendo il governo sotto pressione affinché intervenga con misure di contenimento. Il governo estende gli aiuti carburante a nuove categorie professionali. Un nuovo decreto estende gli aiuti per il rincaro del diesel a artigiani, trasportatori locali e operatori del BTP. Le somme varieranno in base al consumo medio annuo di ciascuna categoria. Il Ministero dell'Economia ha sottolineato l'obiettivo di proteggere le piccole imprese, finanziando il provvedimento attraverso il Fondo di Emergenza Energetica. Le associazioni di categoria hanno accolto positivamente la misura con le richieste di accesso che saranno gestite entro la fine del mese. Parigi. Un inverno tardivo a colazione. Le previsioni aggiornate dallo esperto Regis Crepet indicano ore 0330, con affidabilità molto buona, una giornata fredda e serena. Al mattino il cielo è poco nuvoloso, la temperatura è intorno ai 7 gradi, con vento leggero da ovest a 10 km all'ora e nessuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole tenta di scaldare la città, ma il termometro raggiunge appena i 15 gradi. Il cielo si fa molto nuvoloso, con sporadiche brevi schiarite e venti più vigorosi fino a 25 km all'ora, sempre senza precipitazioni. La sera il freddo si fa più pressante, con 14 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso, e il vento mantiene le sue raffiche al limite di 25 km all'ora, ma il cielo si addolcisce leggermente. Durante la notte, la temperatura scende a 11 gradi, il cielo diventa variabile per poi diventare molto nuvoloso, e il vento si placa a 10 km all'ora, sempre asciutto, senza rischio di pioggia. In sintesi, temperature minime intorno ai 6 gradi e massime intorno ai 15 gradi, vento moderato al mattino e forte nel pomeriggio, nessuna precipitazione prevista. Milano. Primavera in pensione. Secondo il bollettino aggiornato dallo esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, alle ore 07:17, con affidabilità 95%, la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche nuvola sparsa. Al mattino il cielo è sereno, la temperatura si attesta sui 15 gradi, il vento è praticamente assente e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio la temperatura sale a 20 gradi, il cielo resta poco nuvoloso con qualche apertura. Il vento da nord soffia 11 km all'ora, ma rimane debole, e l'aria resta asciutta. La sera la temperatura si abbassa a 14 gradi. Il cielo si copre leggermente con nuvole sparse. Il vento rimane da nord a 10 km all'ora, e le precipitazioni non si annunciano. Nella notte la minima scende a 13 gradi. Il cielo è variabile ma resta asciutto, con venti leggeri da nord a 8 km all'ora, garantendo una notte tranquilla. In sintesi, massime intorno ai 20 gradi, minime intorno ai 13-14 gradi, vento debole per tutta la giornata e assenza totale di pioggia. editoriale meteo di Rachel. Il clima è di moda, ma non il meteo. Che spettacolo! Ogni minima variazione di nuvolosità diventa subito il segnale di una catastrofe climatica. È quasi comico vedere come il sole, che ritorna a Milano, venga dipinto come una vittoria contro il cambiamento globale, mentre a Parigi, una leggera raffica di vento fa correre i titolari dei quotidiani a sfondare la copertina con titoli da capogiro. Forse dovremmo smettere di attribuire a ogni nuvola un messaggio all'umanità e limitarsi a dire che il cielo è più o meno coperto, senza farlo diventare un manifesto politico di tendenza. Se la nostra ossessione fosse quantificare le temperature, forse avremmo più tempo per godere di una passeggiata al parco, ma no, ogni grado in più o in meno è già una prova indebolita del nostro futuro, e niente è più divertente di una agonia meteorologica filtrata dal terrore ambientale. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: «Maestro, perché il cielo di oggi è così capriccioso?» Zhao Zhou rispose: «Quando il vento gira a sinistra, il sole non si annoia di guardare la tua fronte, e la pioggia cade soltanto per ricordare alle foglie che esistono. E questo è il meteo di oggi». Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker, e sulle onde medie questa è Francia, oggi, con centrale Milano, 1575 kilocicli.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Martedì 12 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Da Marco Casa un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Sole in Costa Azzurra, apriamo però con le news dalla French Riviera prima di occuparci della meteo. Nel quartiere Le Moulin di Nizza si contano due vittime di una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri. Sono Hamed, di 57 anni, e Adilson, di 39, colpiti da un uomo in monopattino che ha sparato tra la folla. Le due vittime erano molto conosciute e rispettate nel quartiere. Hamed era padre di 4 figli e lavorava nel sociale, mentre Adilson, allenatore di calcio di una squadra di bambini, era apprezzato da tutti per la sua disponibilità e gentilezza. Familiari e residenti sono sconvolti dal dolore. Descrivono le vittime come persone oneste e lavoratrici, lontane da qualsiasi violenza. Dopo l'attacco, molti abitanti hanno espresso rabbia e paura per l'insicurezza crescente legata al traffico di droga e accusano le autorità di non proteggere abbastanza il quartiere. Voltiamo pagina. Il Monaco United, già campione distrettuale, stiamo parlando di calcio femminile, ha dominato la finale della Marengo Cup con un incredibile 11-0 sul Villeneuve-Loubet. Nella loro prima storica stagione, le ragazze guidate da Marco Simone hanno imposto un ritmo travolgente, 4-0 all'intervallo e totale controllo fino alla fine, con questa vittoria di 11-0 sul Villeneuve-Loubet. Tutte le giocatrici sono scese in campo condividendo la festa, una doppietta leggendaria con le parole del presidente della squadra. Bella finale, fedele alla nostra filosofia, dice Marco Simone, ex calciatore del campionato italiano. Prossima sfida, finale di Coppa del Mediterraneo contro le riserve dell'Olympique Marsiglia. Sabato 16 maggio al Chiosca Musique di Nizza torna gratis l'evento per famiglie per celebrare l'Unione Europea, il Nice Europe Day. Atelier creativi non stop, maquillage, palloncini, mosaici, trecce e corone di fiori, stand con informazioni insieme a Europe Direct, Alliance Française e partner italiani. Il Nouveau Musée National affida a Renzo Piano un mega progetto. Villa Sauber diventerà un complesso culturale da 4.000 metri quadrati entro il 2029. Espansione degli spazi espositivi con gallerie permanenti, auditorium, biblioteca e caffè. Giardino ristrutturato con agrumi e rose, aperto al pubblico durante i lavori da settembre 2026. Nuova sede fissa per le collezioni nazionali monegasche. L'attività museale continua per il momento a Villa Paloma. La meteo di martedì 12 maggio, bel tempo in Costa Azzurra, sole e venti deboli, minime lungo la costa 14 gradi, le massime Nizza, Monaco e Cannes 26 gradi, Saint-Tropez 24, Tenda 16 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 12 maggio, 1845 Gabriel Fauré, compositore e organista francese, 1928 Burt Bacharach, compositore e cantante statunitense. Tra i fatti storici accaduti il 12 maggio 1948, giuramento di Luigi Einaudi come secondo presidente della Repubblica Italiana. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Un saluto da Marco Casa, bentrovati a una nuova edizione dell'Agenda della Costa Azzurra. Ci ritroviamo in ascolto sulle onde medie di Centrale Milano e in podcast sulle piattaforme maggiori dove ritrovate i contenuti di Radio Nizza, Nizza 24 e Francia Oggi. Apriamo con una mostra fotografica in programma fino a lunedì 19 maggio. Presso il Palais des Marbres siamo al Palazzo degli Archivi di Nizza, Costa Azzurra, in Avenue de Fabron, e c'è Clic-Clac Côte d'Azur, due secoli di memoria fotografica. In occasione del bicentenario della fotografia, gli archivi di Nizza presentano questa mostra, un viaggio straordinario attraverso due secoli di immagini e memoria visiva del territorio della Costa Azzurra. L'esposizione mette in luce la ricchezza dei fondi fotografici pubblici e privati conservati dagli archivi, dalle lastre di vetro del XIX secolo alle immagini digitali contemporanee. Giovedì 14 maggio c'era Fiera della Lana e dei Pastori a Grimaud. Dalle 9 del mattino alle 19 torna la più antica e tradizionale festa di Grimaud, la storica Fiera della Lana, appuntamento secolare che si svolge ogni anno nel giorno dell'Ascensione. Una giornata immersa nelle tradizioni provenzali e nel mondo pastorale, con un grande mercato artigianale allestito attorno a Place Neuve. Musica al Museo del Niel. Siamo a Hyères. Alle ore 19 di giovedì 14 maggio, nel cuore dell'esposizione del Musée du Niel, appuntamento speciale con la musica classica nell'ambito del Festival di Sollier-Pont. Protagonisti della serata saranno la pianista Olga Yegunova e il mimo Benoît Turchman, per un concerto raffinato che unisce musica e performance teatrale. L'evento principe però di questo periodo in Costa Azzurra, da martedì 12 a sabato 23 maggio, è la 79esima edizione del Festival di Cannes, al Palais des Festivals et des Congrès, sulla Croisette ovviamente a Cannes. E torna a essere il centro del cinema mondiale, Cannes. Per quasi due settimane la città ospiterà registi, attori, produttori, star internazionali e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Presidente della giuria è il regista sudcoreano Park Chan-wook, figura di riferimento del cinema contemporaneo. La palma d'onore sarà assegnata al regista Peter Jackson e all'attrice e cantante Barbara Streisand. Fin d'apertura sarà la Venue Electrique di Pierre Salvadori, presentato fuori concorso. Tra i titoli in competizione figurano opere di Almodovar, Asghar Farhadi, Kore-eda Hirokazu, Christian Mungiu, Ira Sachs, Rodrigo Sorogoyen e altri grandi autori del cinema internazionale. Il festival renderà omaggio anche al film Thelma e Louise, protagonista del manifesto ufficiale di quest'anno celebrando libertà, amicizia ed emancipazione femminile. Sabato 16 maggio c'è l'Apéro Swing dalle 19 alle 23 a Esterel Arena, Boulevard Pierre Delli Zotti, San Raffaele. Una serata elegante e festosa dedicata allo swing e al jazz classico organizzata da Classic Jazz Paca. Protagonista dell'evento sarà il sassofonista Nicolas Montier. Biglietti a partire da 18 euro, siccome c'è anche un po' di ristorazione e drink, bisogna prenotare andando sul sito Payasso, scritto con la Y, payasso.fr, payasso.fr. Ancora un appuntamento con la musica, il Resto Paysan. Siamo a Breil-sur-Roya, Promenade Georges Clemenceau, ospiterà Alchimia Gypsy Manding, un duo che fonde influenze gitane e sonorità africane in uno spettacolo intenso e luminoso. Stéphanie Questana e Adam Coetà danno vita a un universo musicale originale attraverso due voci potenti accompagnate dalla cora, l'arpa tradizionale africana, e da una chitarra dei forti ritmi gitani. Da sabato 16 a lunedì 18 maggio ci sono le Bravades di Saint-Tropez a Saint-Tropez. Sono celebri tradizioni tra le più sentite e spettacolari della Costa Azzurra, le Bravades di Saint-Tropez. Da secoli gli abitanti rendono omaggio al loro santo patrono, Saint-Tropez, con una grande manifestazione storica e religiosa che unisce devozione, folklore e memoria militare. Festa patronale di Saint-Maxime, domenica 17 maggio, dalle 10 alle 14, in Place Honoré Bourguignon, però a Callian. Ed è qui che si celebra la festa di Saint-Maxime, non a Saint-Maxime, ma a Callian, con una delle più importanti feste tradizionali del territorio provenzale. La manifestazione rende omaggio alla santa venerata Santa Maxime da secoli nel Var, simbolo di devozione e spiritualità per gli abitanti di questo villaggio. Se vi siete persi qualcosa di quanto vi ho raccontato in questi minuti, venite sul nostro sito radionizza.it e nella sezione Agende ritrovate non solo il podcast di questo appuntamento, ma anche l'elenco degli eventi annunciati.
3: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz.
4: Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: to open air burning, air pollution, and our beaches are dirty. So then...
1: Already? You're not waiting your turn.
2: I will make order.
3: Excuse me, everybody. Hey! I'm sorry, guys.
4: Abbiamo sentito il presidente francese nell'incredibile intervento ieri al summit in Kenya. Hey, Macron zittisce i negri che disturbano durante la visita in Kenya, durante un congresso infatti in cui stava partecipando. La popolazione locale non stava attenta alle sue parole e alle parole di chi stava sul podio in quel momento, quindi si è meritata questo bel hey che stentiamo a credere avrebbe rivolto a una popolazione francese o di altra nazione, diciamo, non del continente nero. E niente, master poulet nella mia città, nessuno vuole i fast food vicino a casa, si apre il Festival di Cannes. Benvenuti a Notiziario di Francia 24, Francia Oggi, per Centrale Milano, martedì 12 maggio, per martedì 12 maggio 2026, su francia24.com, in podcasting tramite chatbot AI, non di media sui 1575 kilocicli, da Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. E il presidente francese, come dicevamo, ha interrotto la tavola rotonda sul futuro digitale dell'Africa tenuta presso l'Università di Nairobi per rimproverare gli spettatori di colore che parlavano e disturbavano il relatore. L'intervento è avvenuto durante l'Africa Forward Summit, un evento di due giorni co-ospitato dal presidente keniano William Ruto e dalla Francia, che riunisce capi di Stato, rappresentanti dell'Unione Africana, istituzioni finanziarie internazionali e leader del settore privato per discutere di innovazione, istituzione e cooperazione economica. Invitiamo tutti a recarsi su franciaoggi.com, francia24.com, insomma sui nostri siti, per guardare il video esatto di questo incredibile intervento con Macron che sale, sta nel pubblico, a un certo punto si innervosisce, sale senza riguardo a chi sta parlando in quel momento, prende il microfono al relatore e dice hey alla bla folla. Sembra incredibile, ma abbiamo appunto il video e potete vederlo. Il pubblico è rimasto in silenzio dopo l'intervento di Macron, con alcuni applausi. Il moderatore ha commentato che l'accaduto dimostra la leadership in azione, mentre la reazione in Francia non sono esattamente tali. Ecco infatti Christian Henry Dalpom, che su X ha efficacemente riassunto il viaggio in Kenya del presidente. Lingua francese, fiume del Congo, ci sono milioni di africani in Francia, anzi no, non ce ne sono abbastanza, sembra aver detto. Poi mi stacco un assegno per 1 miliardo di euro, questo è quello che ha fatto, ovviamente suscitando critiche visto che la Francia è altamente indebitata, ma a Macron non importa. E ovviamente in riferimento alla hey, chiudi la bocca quando parlo. Sentiamo cosa da raccontarci in merito Rachel.
5: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo il mio editoriale. Hey, un po' di rispetto ma solo in Kenya. Eccoci qui nel bel mezzo dell'Africa Forward Summit, tra discorsi altisonanti su innovazione, futuro digitale e partenariati paritari. Un giovane africano sta parlando, la sala rumoreggia come una mensa universitaria qualunque, e improvvisamente il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron decide che è arrivato il momento di fare il maestro di scuola. Hey, Eia, urla al microfono con quel tono che in Europa o in Asia non si permetterebbe mai di usare. Per carità, l'immagine va preservata, è un totale mancato rispetto. Fuori o zitti, dice il signore. Le conversazioni bilaterali si fanno nelle stanze dedicate, non mentre qualcuno espone le sue idee. Il bello è che la scena è surreale proprio perché è sincera. Per un attimo, il velo del protocollo diplomatico si è strappato, e abbiamo visto il Macron di sempre, quello che ama dare lezioni di buone maniere al mondo, soprattutto quando il mondo è nero, e lui è in trasferta. In patria, avrebbe probabilmente sorriso, annuito e lasciato che il brusio continuasse, perché interrompere con troppa durezza la società civile sarebbe stato giudicato autoritario. Qui invece, in terra africana, tra capi di Stato e giovani innovatori, il riflesso colonial bonapartista è riemerso con la spontaneità di un hey. Ci è qualcosa di tragicomico in questo paternalismo da palcoscenico, la Francia che viene a parlare di futuro digitale dell'Africa e poi deve ricordare agli africani come ci si comporta a una conferenza. Quasi, uno si aspetta che nei prossimi summit arrivino anche le suore con il righello per le nocche. Ma forse la vera domanda è un'altra. Perché quello che a Parigi sarebbe stato bollato come inaccettabile, mancanza di rispetto per la diversità, qui diventa un video virale da difendere o attaccare a seconda della convenienza. La coerenza, si sa, è merce rara nella diplomazia spettacolare. E Macron, in fondo, è solo l'ultimo attore che recita la parte del bianco civilizzatore, quando pensa che le telecamere lo guardino con indulgenza. Koan del giorno. Un monaco chiese a Bankei: il maestro occidentale è venuto in Africa per parlare di futuro, e ha urlato, hey hey hey, ai presenti come un padre arrabbiato. Ha fatto bene? Bankei rispose: quando il gallo canta in terra straniera, crede di insegnare a cantare agli altri galli. Il monaco insistette: allora il rispetto è diverso, a seconda del colore della pelle di chi ascolta. Bankei disse: il rispetto è uno solo. Chi urla, hey hey hey, lo ha perso per primo, e pretende di ritrovarlo sgridando gli altri. De Godard, Ajaoui, passando per Nakache Toledano, Ai Haidara, maestra delle cerimonie del Festival di Cannes in 6 film e serie, succedendo a Laurent Lafitte, Ai Haidara guiderà le cerimonie di apertura e chiusura della 79esima edizione del Festival di Cannes, che si svolge dal 12 al 23 maggio. L'attrice francese, 43 anni, ha costruito la sua carriera passo dopo passo, senza fretta, sotto la direzione di registi come Jean-Luc Godard, Audrey Estrugo, Olivier Nakache ed Eric Toledano, passando per Agnès Jaoui, fino a occupare un ruolo di rilievo nel panorama cinematografico francese. Da quando ha accettato di essere la maestra delle cerimonie di Cannes, nel 2026, ha descritto le sue emozioni come una serie di onde di forte emozione. Ansia, stress, gioia, divertimento, un po' di tutto. Ha aggiunto: andrò lì con sincerità e passione, non è uno spettacolo di stand-up per niente. France Info Culture propone di ripercorrere 6 film e serie che hanno segnato il percorso di Ai Haidara. Regarde Moi di Audrey Estrugo, 2007, il suo primo ruolo al cinema. Nel suo debutto al cinema interpreta Fatimata, una giovane innamorata dello stesso ragazzo di Julie, un'altra ragazza del quartiere. Ha dichiarato a Vanity Fair, 2022, che essere un'attrice nera a quell'epoca era complicato. Siamo entrambe cresciute in ambienti popolari, e spesso ci chiediamo se la nostra legittimità sia riconosciuta. Film Socialism, 2010, nell'occhio di Jean-Luc Godard. Nel 2008 riceve uno scenario incomprensibile, e scopre con stupore che è firmato dal regista di Abu de Souffle. Viene scelta per interpretare una giornalista di France 3. Alla fine delle riprese Godard le regala la macchina da presa del suo personaggio, ricordo permanente di quell'esperienza. Il film è stato presentato nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes 2010. L'essenza della fete di Eric Toledano e Olivier Nakache, 2017, lo inizio della notorietà. Interpretando Adele, assistente del capo di una società di wedding planner, Haidara si impone con il suo carattere deciso, gestendo le caotiche celebrazioni di matrimoni. Il film, con 3 milioni di spettatori, le ha resa candidata al César come migliore rivelazione femminile nel 2018. In terapie, stagione 2, 2021, il grande riconoscimento popolare. Nel ruolo di Inès, avvocata di 40 anni, Haidara entra nella seconda stagione della serie di Agnès Jaoui con la memorabile frase: «Après tout, docteur, vous me devez un enfant». Il personaggio confida ai pazienti storie simili alle proprie, rafforzando il legame con il pubblico. In un'intervista a Les Echo 2022, ha spiegato che il suo personaggio è una donna che, pur avendo subito un aborto volontario 20 anni prima, vive ancora il peso di quella decisione. La Maison des Femmes di Mélissa Godet, 2026, un attivista sullo schermo. Nel film corale, Haidara interpreta Awa, una delle membri del team, che accoglie donne vittime di violenze nella Maison des Femmes. Awa sostiene: affinché possano dirci tutto, dobbiamo sembrare in grado di ascoltare tutto. Il ruolo conferma ancora una volta la sua capacità di dare voce a personaggi forti e impegnati. L'Objet du délit, 2026, la voce di Figaro sotto la regia di Agnès Jaoui. Presentato fuori concorso a Cannes, il 22 maggio, Haidara interpreta Cora, una soprano che incarna Figaro nelle Nozze di Figaro, la cui produzione è turbata da un'accusa di aggressione sessuale. Cora è descritta dall'attrice come una giovane donna radicata nel suo tempo, con carattere, libertà di tono e padronanza dei codici contemporanei. Haidara ha aggiunto: per far evolvere le cose, abbiamo bisogno di personaggi che osano un discorso netto. Il film uscirà nelle sale il 27 maggio 2026. Ai Haidara, con la sua presenza carismatica e il suo impegno, si conferma una delle figure più influenti del cinema francese contemporaneo. Fact check by GPTOS 20B. Niente Master Poulet nella mia città. Il 55% dei francesi sostiene la posizione controversa del sindaco di Saint-Ouen, e persino il 75% degli operai e il 61% degli abitanti delle periferie popolari. Secondo un sondaggio IFOP commissionato da Darwin Nutrition, il 67% dei francesi si opporrebbe all'apertura di un fast food nella propria strada, mentre la metà dei partecipanti è favorevole a una regolamentazione delle insegne di ristorazione veloce. Il caso Master Poulet di Saint-Ouen è divenuto noto a livello nazionale. Il 52% dei francesi e il 68% dei franciliani ne hanno sentito parlare, un livello definito notevole per una disputa locale. Il sindaco di Saint-Ouen, Karim Bouamran, PS, ha avviato una battaglia giudiziaria contro la catena Master Poulet, rifiutandone l'installazione nella sua cittadina per timori legati alla malbuffa e al degrado delle condizioni di vita dei residenti. I risultati del sondaggio mostrano che il 55% dei francesi sostiene la posizione del sindaco, con il 23% che la approva pienamente. Il sostegno è più alto tra gli operai, 75%, e tra gli abitanti delle periferie popolari, 61%, rispetto a dirigenti, 48%, e a residenti di periferie agiate, 29%. Il 66% dei simpatizzanti Renaissance e il 63% dei sostenitori dell'LR condividono il favore al sindaco, mentre il sostegno scende al 61% tra i PS, 45% tra gli LFI e 42% tra gli ecologisti. Per quanto riguarda l'accettazione generale dei fast food, oltre due terzi dei francesi, 67%, si oppone all'apertura di un Master Poulet o di un Tasty Krusty nella loro via. Il 56% è negativo se l'attività si installa nel proprio quartiere e il 47% se l'evento si verifica in un diverso quartiere della stessa città. L'opposizione è pari al 47% tra i simpatizzanti LFI e al 62% tra gli ecologisti. Infine, il 50% dei francesi vuole una regolamentazione dei fast food da parte delle loro autorità pubbliche. Il 18% difende la libertà di installazione e il 32% rimane indeciso. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Starmer affronta una crisi di governo. I deputati chiedono le sue dimissioni. Il premier britannico Keir Starmer è al centro di una grave tempesta parlamentare. Il segretario interno Shabana Mahmood ha chiesto direttamente a Starmer di fissare una tabella di marcia per le sue dimissioni, mentre più di 70 deputati laburisti hanno già firmato una mozione di sfiducia. Le pressioni interne ed esterne crescono di ora in ora, con l'opposizione che si organizza per portare il governo al voto di sfiducia. Il futuro dell'esecutivo resta altamente incerto, con il concreto rischio di elezioni anticipate. Diversi esperti temono che questa crisi possa avere ripercussioni significative sull'intero panorama politico europeo. Indonesian volcano erupts killing three hikers. Alaska town experience as its last sunset before the midnight sun. Hantavirus evacuazione dell'MV Hondius, ultimi passeggeri verso i Paesi Bassi. Prezzi alla pompa in rapida ascesa, un deputato propone una inchiesta. Il deputato LR Jacques Dupont ha denunciato l'aumento rapido dei prezzi del carburante e ha proposto la creazione di una commissione di inchiesta parlamentare per analizzare il fenomeno. Secondo lui, la riduzione dei prezzi avviene in modo troppo lento rispetto alla velocità degli aumenti. Il governo è stato sollecitato a intervenire con misure di contenimento, mentre automobilisti e associazioni dei consumatori esprimono crescente frustrazione e chiedono maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi. Il dibattito sulla possibilità di nuovi interventi statali resta aperto. Il governo espande lo aiuto Pret Flash Carburant al settore BTP. Il Ministero dell'Economia ha annunciato l'estensione dei prestiti rapidi per il carburante anche al settore delle costruzioni BTP, duramente colpito dall'aumento dei costi energetici. Il nuovo pacchetto permetterà alle piccole e medie imprese di accedere a crediti tra 5.000 e 50.000 euro, con un tasso di interesse fissato al 38%. BP France gestirà i finanziamenti. Il provvedimento è stato presentato come risposta concreta alla crisi energetica e le autorità monitoreranno attentamente l'utilizzo dei fondi per valutarne l'efficacia. Durante il summit Africa Forward, il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un ambizioso piano da 23 miliardi di euro destinato a progetti infrastrutturali, energetici e di formazione. L'iniziativa prevede la creazione di oltre 250.000 posti di lavoro diretti e coinvolgerà anche investitori privati per ampliare l'impatto. Le nazioni africane hanno accolto con entusiasmo la proposta, mentre il settore privato francese è già impegnato in diverse partnership operative. Il piano è stato definito una svolta nella politica di sviluppo della Francia sul continente. Lufthansa ordina 77 miliardi di nuovi aerei per ridurre il consumo di carburante. La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha firmato contratti per un valore di 77 miliardi di euro, ordinando 10 Airbus A350-900 e 10 Boeing 787-9. I nuovi aerei sono progettati per ridurre le emissioni di CO2 del 15% e rappresentano una risposta alla crescita dei prezzi del cherosene. Lo investimento rafforza la flotta della compagnia e punta a migliorare la redditività a medio termine, sostenendo la competitività globale attraverso una strategia di riduzione dei costi operativi. SNCF punta a un record di profitto nonostante i ritardi del nuovo TGV. Il gruppo ferroviario francese SNCF ha pubblicato un bilancio positivo per il quinto anno consecutivo e prevede un risultato netto di 23 miliardi di euro per il 2026. I ritardi nella consegna dei nuovi treni TGV non hanno intaccato le entrate, grazie anche alla crescita del fatturato generata dai servizi aggiuntivi. Le autorità di regolamentazione hanno confermato la solidità finanziaria della società, che continua a investire nei collegamenti regionali per affrontare al meglio la concorrenza. Cannes 2026, i visitatori potranno pagare in criptovaluta in più di 100 strutture. Il Festival di Cannes ha deciso di accettare pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute in oltre 100 hotel, ristoranti e strutture associate. Le strutture partecipanti hanno aggiornato i loro sistemi POS per facilitare i turisti internazionali, abituati alle valute digitali. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza dell'innovazione finanziaria, mentre le autorità locali hanno monitorato attentamente la sicurezza delle transazioni. L'iniziativa è stata accolta con curiosità e si prevede un aumento di visitatori tecnologicamente orientati. Retorica sul prezzo dei carburanti, il deputato LR chiede una inchiesta. Il deputato Yves Renaud ha denunciato la discrepanza tra gli aumenti rapidi e i cali lenti dei prezzi del gasolio, proponendo una commissione parlamentare per indagare le dinamiche di mercato. I risultati dell'inchiesta potrebbero influenzare future politiche fiscali. Il dibattito ha attirato l'attenzione di consumatori e associazioni di categoria, mettendo il governo sotto pressione affinché intervenga con misure di contenimento. Il governo estende gli aiuti carburante a nuove categorie professionali. Un nuovo decreto estende gli aiuti per il rincaro del diesel a artigiani, trasportatori locali e operatori del BTP. Le somme varieranno in base al consumo medio annuo di ciascuna categoria. Il Ministero dell'Economia ha sottolineato l'obiettivo di proteggere le piccole imprese, finanziando il provvedimento attraverso il Fondo di Emergenza Energetica. Le associazioni di categoria hanno accolto positivamente la misura con le richieste di accesso che saranno gestite entro la fine del mese. Parigi. Un inverno tardivo a colazione. Le previsioni aggiornate dallo esperto Regis Crepet indicano ore 0330, con affidabilità molto buona, una giornata fredda e serena. Al mattino il cielo è poco nuvoloso, la temperatura intorno ai 7 gradi, con vento leggero da ovest a 10 km all'ora e nessuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole tenta di scaldare la città, ma il termometro raggiunge appena i 15 gradi. Il cielo si fa molto nuvoloso, con sporadiche brevi schiarite e venti più vigorosi fino a 25 km all'ora, sempre senza precipitazioni. La sera il freddo si fa più pressante, con 14 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso, e il vento mantiene le sue raffiche al limite di 25 km all'ora, ma il cielo si addolcisce leggermente. Durante la notte, la temperatura scende a 11 gradi, il cielo diventa variabile per poi diventare molto nuvoloso, e il vento si placa a 10 km all'ora, sempre asciutto, senza rischio di pioggia. In sintesi, temperature minime intorno ai 6 gradi e massime intorno ai 15 gradi, vento moderato al mattino e forte nel pomeriggio, nessuna precipitazione prevista. Milano. Primavera in pensione. Secondo il bollettino aggiornato dallo esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, alle ore 07:17, con affidabilità 95%, la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche nuvola sparsa. Al mattino il cielo è sereno, la temperatura si attesta sui 15 gradi, il vento è praticamente assente e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio la temperatura sale a 20 gradi, il cielo resta poco nuvoloso con qualche apertura. Il vento da nord soffia a 11 km all'ora, ma rimane debole e l'aria resta asciutta. La sera la temperatura si abbassa a 14 gradi. Il cielo si copre leggermente con nuvole sparse. Il vento rimane da nord a 10 km all'ora e le precipitazioni non si annunciano. Nella notte la minima scende a 13 gradi. Il cielo è variabile ma resta asciutto, con venti leggeri da nord a 8 km all'ora, garantendo una notte tranquilla. In sintesi, massime intorno ai 20 gradi, minime intorno ai 13-14 gradi, vento debole per tutta la giornata e assenza totale di pioggia. editoriale meteo di Rachel. Il clima è di moda, ma non il meteo. Che spettacolo! Ogni minima variazione di nuvolosità diventa subito il segnale di una catastrofe climatica. È quasi comico vedere come il sole, che ritorna a Milano, venga dipinto come una vittoria contro il cambiamento globale, mentre a Parigi, una leggera raffica di vento fa correre i titolari dei quotidiani a sfondare la copertina con titoli da capogiro. Forse dovremmo smettere di attribuire a ogni nuvola un messaggio all'umanità e limitarsi a dire che il cielo è più o meno coperto, senza farlo diventare un manifesto politico di tendenza. Se la nostra ossessione fosse quantificare le temperature, forse avremmo più tempo per godere di una passeggiata al parco, ma no, ogni grado in più o in meno è già una prova indebolita del nostro futuro, e niente è più divertente di un'agonia meteorologica filtrata dal terrore ambientale. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: «Maestro, perché il cielo di oggi è così capriccioso?» Zhao Zhou rispose: «Quando il vento gira a sinistra, il sole non si annoia di guardare la tua fronte, e la pioggia cade soltanto per ricordare alle foglie che esistono. E questo è il meteo di oggi». Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker, e sulle onde medie questa è Francia. Oggi, con centrale Milano, 1575 kilocicli.
6: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Martedì 12 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Da Marco Casa un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Sole in Costa Azzurra, apriamo però con le news dalla French Riviera prima di occuparci della meteo. Nel quartiere Le Moulin di Nizza si contano due vittime di una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri. Sono Hamed, di 57 anni, e Adilson, di 39, colpiti da un uomo in monopattino che ha sparato tra la folla. Le due vittime erano molto conosciute e rispettate nel quartiere. Hamed era padre di 4 figli e lavorava nel sociale, mentre Adilson, allenatore di calcio di una squadra di bambini, era apprezzato da tutti per la sua disponibilità e gentilezza. Familiari e residenti sono sconvolti dal dolore. Descrivono le vittime come persone oneste e lavoratrici, lontane da qualsiasi violenza. Dopo l'attacco, molti abitanti hanno espresso rabbia e paura per l'insicurezza crescente legata al traffico di droga e accusano le autorità di non proteggere abbastanza il quartiere. Voltiamo pagina. Il Monaco United, già campione distrettuale, stiamo parlando di calcio femminile, ha dominato la finale della Marengo Cup con un incredibile 11-0 sul Villeneuve-Loubet. Nella loro prima storica stagione, le ragazze guidate da Marco Simone hanno imposto un ritmo travolgente, 4-0 all'intervallo e totale controllo fino alla fine, con questa vittoria di 11-0 sul Villeneuve-Loubet. Tutte le giocatrici sono scese in campo condividendo la festa, una doppietta leggendaria con le parole del presidente della squadra. Bella finale, fedele alla nostra filosofia, dice Marco Simone, ex calciatore del campionato italiano. Prossima sfida, finale di Coppa del Mediterraneo contro le riserve dell'Olympique Marsiglia. Sabato 16 maggio al Chiosca Musique di Nizza torna gratis l'evento per famiglie per celebrare l'Unione Europea, il Nice Europe Day. Atelier creativi non stop, maquillage, palloncini, mosaici, trecce e corone di fiori, stand con informazioni insieme a Europe Direct, Alliance Française e partner italiani. Il Nouveau Musée National affida a Renzo Piano un mega progetto. Villa Sauber diventerà un complesso culturale da 4.000 metri quadrati entro il 2029. Espansione degli spazi espositivi con gallerie permanenti, auditorium, biblioteca e caffè. Giardino ristrutturato con agrumi e rose, aperto al pubblico durante i lavori da settembre 2026. Nuova sede fissa per le collezioni nazionali monegasche. L'attività museale continua per il momento a Villa Paloma. La meteo di martedì 12 maggio, bel tempo in Costa Azzurra, sole e venti deboli, minime lungo la costa 14 gradi, le massime Nizza, Monaco e Cannes 26 gradi, Saint-Tropez 24, Tenda 16 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 12 maggio, 1845 Gabriel Fauré, compositore e organista francese, 1928 Burt Bacharach, compositore e cantante statunitense. Tra i fatti storici accaduti il 12 maggio 1948, giuramento di Luigi Einaudi come secondo presidente della Repubblica Italiana. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

gli uccelli. Bene, è un film che rivedo volentieri. Me lo ricordo poco. Speriamo che Paolino non si svegli. Vabbè, la tengo un po' bassa. Però bravo Hitchcock, eh? Hai visto? Loro escono dal negozio e lui ti fa vedere il cielo con tutti quegli uccelli. Così, come se non c'entrasse nulla. E tu dici, ai ai, qui succede qualcosa. Mascalzone, ti potrebbe tenere qui delle ore e non succede niente. Sì, sì, io lo so che succede, l'ho già visto. Lei è andata a teatro, Paolino dorme e io mi vedo Hitchcock. Dorme, non fa altro, mangia e dorme. Non comunica molto, a 7 mesi non si può pretendere. La notte invece comunica. La notte gli piace la compagnia della mamma, mi è sembrato di capire. Anche perché dicono che io non sono bravo. E io, per carità, se non vogliono che me ne occupi. Speriamo che stasera stia buono. Anzi, fammi dare un'occhiata, eh?

0: Perfetto. No, dico, com'è messo?
1: Fermo, tranquillo, a pancia in giù, come da indicazioni.
2: Ah sì, qui lei va in barca verso la casa di lui.
0: Peccato.
2: Mi sono perso la scena dell'uccello che le sfiora la testa.
0: No, no, è adesso, ecco.
2: Il grido del gabbiano, primo piano di lei, ed eccolo che scende in picchiata. Frrr.
0: Che paura.
1: Mica tanto però, eh? No, dico, al cinema pareva più un colpo. Boh, sarà lo schermo piccolo. Oppure è che uno a casa va e viene, c'ha altro da pensare.
0: Dicono che mi assomiglia. Un classico.
1: Bruttino è bruttino. D'altronde i bambini piccoli si sa.
0: Guai a dirlo a lei. Lei se lo prende, se lo sbaciucchia, se lo gode, proprio come un fatto fisico.
1: Com'è cambiata?
0: Non era mica così prima. Tutte le mamme sono come in trance. Non pensano mica. È come se lo sapessero prima cosa devono fare. È come se l'avessero sempre saputo.
1: Hanno degli occhi strani. Guarda mia moglie. Un animale stordito. Stordito e felice. Gira per la casa, tranquilla, ispirata. Mi cammina sopra i piedi. Tanto io che ci sto a fare. Secondo me non mi vede nemmeno. Sarà la maternità. È la maternità. Deve essere una roba grossa. Io non lo saprò mai.
2: No, il padre è diverso, almeno io. Cioè, certamente sì, quando è più grande, senz'altro, ma ora non mi vengono a dire che si sente qualche cosa di... Per ora io faccio quasi fatica a capire che è mio figlio.
0: Ma veramente ci sono quei padri che gli piacciono già così piccoli, eh? Il latte, e l'odorino, e li lavano, li puliscono, e la cacca. Gli piace anche la cacca, sì.
1: No, a me la cacca non mi piace.
2: Mi fa un po' schifo, sì. No, per carità, uno non ci bada, si pulisce, però non godo, ecco, non godo. Eccolo che si sveglia. Serve aiuto? Arrivo, arrivo, sono qui apposta. Allora, che succede, eh?
0: Ah, il ciuccio. Abbiamo perso il ciuccio, eh?
1: E dov'è finito? Eccolo qua. Tutto a posto. In fondo non è mica tanto difficile, dai. Basta infilargli qualcosa in bocca.
2: Ah sì, questa parte qui me la ricordo, è un po' noiosa. Lei gli regala i pappagallini, gli inseparabili.
1: Pappagallini, come di là, uno zoo, un luna park, farfalline, moschine che girano, il festival del Giappone. Non c'è niente che richiami nonne, zie, parenti come un neonato. Tutti intorno. E dopo 3 giorni.
2: Ride, ride! Hai visto che ride? Ma va, fammi vedere. No, adesso non ride più.
0: Puttana!
2: Quando c'ero io non rideva mai. A meno che certe piccole smorfie scimmiesche non fossero interpretate come segno di grossa ironia. Adesso che è più grande... È la stessa storia.
0: Parla, parla, ha detto mamma.
2: Ma io ho sentito wow, wow. Ma tu non vuoi sentire? Come non voglio? Non lo dice. Per carità lo dirà. Per ora fa wow, wow, sono sicuro. Non di più. Wow, wow, wow, wow.
0: Oh, qui è bello, sì.
2: Me lo ricordo. I bambini giocano nel prato. E i gabbiani li attaccano.
0: Bello.
2: All'inizio sembra un gioco, ma poi capiscono i bambini, eh? E gridano, mamma, mamma!
3: Loro sì che dicono mamma, mica Paolino. Paolino va wow, wow, sono sicuro. Sono loro che sono matti. E non solo sono matti, ma ce li ho tutti i giorni qui. Il padre di mia moglie, il notaio, quello non lo vedevo mai. Non glielo, non è che è simpatico. Arriva Paolino, perde la testa, gli fa le faccine strane, la bocchina a culo. Il notaio, capisci? Gli parla con una vocina da bambino di 10 anni un po' deficiente, perché secondo lui così si capiscono di più. Ma dove fagli wah wah, così sei scemo come lui. È incredibile come un bambino riesca a crearsi intorno un'oasi di imbecillità. Ecco, ricomincia a piangere. Beh, non si sta in pace. Che c'è ora? Il ciuccio ce l'hai? E allora cosa vuoi adesso? Ma perché piangi così? Che succede? Ho capito. Sei furbo, eh? Vuoi che ti prenda in braccio?

Lo prendo in braccio. Che devo fare? Lo prendo in braccio. Mi avevano tanto raccomandato di non farlo. E io lo prendo in braccio. Lei va a teatro e io lo vizio. Lo prendo in braccio. C'era un braccio un po' male, non deve essere comodissimo. Piange ancora un po', mi tira qualche calcetto, io lo giro, lo rigiro, non so come tenerlo, gli do dei colpetti sulla schiena, ecco, si calma, ancora un piantino, si calma, smette. Poi tutto un tratto un pianto di gola fortissimo, ripetuto, attaccato alla mia spalla come se la mordesse. E piange, piange, piange, come se soffrisse in un modo pazzesco. Sento le sue gengive che stringono, la saliva che scende in un nuovo grido. Lo abbraccio forte, forte, come se lo pregassi di smettere. Appoggio le guance alla sua testa, i capelli. È sudatissimo, le gote rosse, piene di lacrime. Un calore enorme. Emano, un calore che non avevo mai sentito. Smetti, Paolo, smetti, ti prego. Ci sono io, smetti. Sono tuo padre, sono tuo padre. Niente. Sento le sue gote dure, contratte, sento i suoi occhi chiusissimi come se li stringesse per resistere al dolore. E giù lacrime, lacrime, grida sempre più forti. Ora c'ho la sua bocca proprio sul mio viso, la sua bocca spalancata che brucia e preme. Non ce la faccio più a sentirlo urlare, non deve soffrire, non deve. Mi raccomando, Dio, sì che mi importa. Basta, Paolo, basta, ti prego, fallo per me, basta. Ecco, più piano, amore, così, bravo, tossisci. Sì, ecco, vomita, vomita, vomita. Vomita, come vomitasse tutto, tutto questo caldo, tutto questo pianto, tutti questi liquidi, tutta questa calma. Stiamo meglio, vero? Sì, stiamo meglio. Lo stringo a me e questa volta è un abbraccio. Com'è strano abbracciare un figlio così piccolo. Chissà cosa sente. L'animale. Però mi ha fregato, vedi? È la prima volta che provo. E poi chissà cos'è. Un attimo. Ecco, siamo già al finale ora. Loro escono pianissimo, ancora pieni di paura. Gli uccelli sono lì fermissimi, sui fili, sugli alberi, sui tetti, tutti in attesa. E non fanno niente. Chissà come hanno fatto a fare sto film. Che lavoro! Colpi di scena, milioni e milioni di bestiacce per strapparti un po' di paura. E pensare che nella vita, se uno ci fa un po' d'attenzione, anche nelle cose più normali, altro che Hitchcock.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono Italia e Francia. In questa occasione parliamo di un artista che fin dalla nascita unisce questi due paesi in sé. Nasce a Ho Chi Minh, in quella che nel 1946 era Saigon dell'Indocina francese, ed è per questo che ancora oggi nei paesi francofoni lo conoscono come Richard Cocciante, mentre per gli italiani è Riccardo Cocciante. Lo introduciamo subito con una delle sue canzoni più famose. Questa è Bella senza anima.
2: Nella tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Questa fu il suo primo vero successo, tratta dall'album Anima, che tra l'altro è arrangiato interamente da Ennio Morricone. Cocciante, che era figlio di madre francese e padre italiano, aveva iniziato la carriera cantando principalmente in inglese e sporadicamente in francese. Invece, fu proprio quando abbracciò completamente l'italiano che trovò il suo spazio in quella che era la scena musicale dell'epoca. Questo però non ha di certo significato che nel corso della sua carriera lui non si sia dedicato anche alla musica in francese. Come dicevamo, infatti, nella maggior parte degli altri paesi dove ha una certa fama lo conoscono come Richard. Gran parte della sua discografia è infatti tradotta da una lingua all'altra. Questo è ad esempio il caso di Quando finisce un amore, che ha cantato anche sul palco dell'Ariston a Sanremo 2024 come ospite di Rama nella serata delle cover. Si tratta di un altro estratto dall'album Anima del 1974, ma ai francofoni è più nota come Cant d'un amour, e cioè la sua traduzione in francese. Per fare un paragone, andiamo intanto ad ascoltare la versione originale in italiano.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: E quindi appunto così è come la ricordano tanti italiani e così è come ha contribuito al successo di Cocciante nel bel paese. Però, dicevamo, non è l'unica versione, perché nello stesso anno, in 45 giri, uscì in Francia Cant d'un amour, appunto la traduzione di quella che avete appena ascoltato. E per capire un pochino di cosa si sta parlando, è il momento di andare a sentire anche quest'altra versione. In questo caso però lo introduciamo dicendo Richard Cocciante, Cant d'un amour.
1: Tu sens le vide de toi,

E qui vediamo, si riconferma un trend che abbiamo visto essere abbastanza costante in queste operazioni di traduzione che andavano di moda soprattutto in quegli anni in Italia, ossia quello per cui le scelte musicali rimangono sostanzialmente invariate da una versione all'altra e il testo anche lì diventa semplicemente una sorta di traduzione. In questo caso può essere che ci sia un merito artistico maggiore a questa operazione, sicuramente, perché Cocciante traduce le sue stesse canzoni da bilingue e quindi non vi è l'intervento di figure terze che vanno ad alterare il significato o a scegliere passaggi linguistici che potrebbero dare una valenza diversa alle parole. Semplicemente lui sapeva cosa voleva dire e l'ha detto. C'è un altro caso che è molto simile, ma che non si può non citare, un po' per la bellezza della canzone e un po' per l'importanza che ha rivestito nella carriera di Cocciante. Perché se è vero che Anima, con Bella senza anima e Quando finisce un amore, sono le canzoni che hanno contribuito a lanciarlo, pezzi come Margherita sono quelli che l'hanno cementato all'interno del gotha dei musicisti italiani. Margherita è la seconda traccia nell'album del 1976, Concerto per Margherita, e in breve fa così.

Questo brano all'epoca fu un successo di vendite incredibile e rimane ancora oggi uno degli evergreen di Cocciante. C'è da dire però che per gli italiani non è forse la prima canzone che viene in mente quando si pensa al cantautore italo-francese, mentre invece non si può fare lo stesso discorso per i francesi che, pensando a Richard Cocciante, probabilmente pensano anche a Marguerite. Anche qui si tratta di una traduzione dell'originale, specificando però che il testo italiano non è di Cocciante ma di Marco Luberti. E noi andiamo a sentire come suona.

0: E allora su queste belle note io vi lascio alla possibilità di riflettere su quello che pensate di questa produzione artistica bilingue di Cocciante. Tenete a mente che i legami con la Francia di questo artista non si esauriscono nelle canzoni che abbiamo ascoltato finora, perché ad esempio lui è anche l'autore delle musiche del famosissimo musical Notre Dame de Paris, che ancora oggi spopola nei teatri di tutto il mondo. Detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per aver ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch.
1: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
2: Questa è la

addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Io ho cantato un po' in tutto il mondo e ho visto città bellissime e piazze bellissime. Ma le nostre piazze, le piazze italiane, mi sembrano più belle. Mi sembra che ci sia più magia. E mi ricordo che quando eravamo ragazzi, io e il mio amico Lucio ci fermavamo sui gradini della chiesa di San Petronio, a Bologna, in Piazza Maggiore. E stavamo lì tutta la notte a parlare, a sognare su quello che sarebbe stato il nostro futuro, il nostro domani.
2: Santi che pagano il mio pranzo non c'è, sulle panchine in Piazza Grande

0: Trap Wave, l'onda del rock. Wild Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Herons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track Blue Herons qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Wave.
1: Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album da titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era d'opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones, ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova. Due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave. Rock Wave
1: Radio Centrale Milano, era ora. Che musica, ragazzi!
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin Zag, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do è invece un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

data elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Guess McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa

Compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione, infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Saluto da Marco Casa, bentrovati a una nuova edizione dell'Agenda della Costa Azzurra. Ci ritroviamo in ascolto sulle onde medie di Centrale Milano e in podcast sulle piattaforme maggiori dove ritrovate i contenuti di Radio Nizza, Nizza 24 e Francia Oggi. Apriamo con una mostra fotografica in programma fino a lunedì 19 maggio presso il Palais des Marbres. Siamo al Palazzo degli Archivi di Nizza Costa Azzurra in Avenue de Fabron e c'è Clic Clac Côte d'Azur, due secoli di memoria fotografica. In occasione del bicentenario della fotografia, gli archivi di Nizza presentano questa mostra, un viaggio straordinario attraverso due secoli di immagini e memoria visiva del territorio della Costa Azzurra. L'esposizione mette in luce la ricchezza dei fondi fotografici pubblici e privati conservati dagli archivi, dalle lastre di vetro del XIX secolo alle immagini digitali contemporanee. Giovedì 14 maggio c'è la Fiera della Lana e dei Pastori a Grimaud. Dalle 9 del mattino alle 19 torna la più antica e tradizionale festa di Grimaud, la storica Fiera della Lana, appuntamento secolare che si svolge ogni anno nel giorno dell'Ascensione. Una giornata immersa nelle tradizioni provenzali e nel mondo pastorale, con un grande mercato artigianale allestito attorno a Place Neuve. Musica al Museo del Niel. Siamo a Hyères. Alle ore 19 di giovedì 14 maggio, nel cuore dell'esposizione del Musée du Niel, appuntamento speciale con la musica classica nell'ambito del Festival di Sollievons. Protagonisti della serata saranno la pianista Olga Yegunova e il mimo Benoît Turchman, per un concerto raffinato che unisce musica e performance teatrale. L'evento principe però di questo periodo in Costa Azzurra, da martedì 12 a sabato 23 maggio, è la 79esima edizione del Festival di Cannes, al Palais des Festivals et des Congrès, sulla Croisette ovviamente a Cannes. E torna a essere il centro del cinema mondiale, Cannes. Per quasi due settimane la città ospiterà registi, attori, produttori, star internazionali e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Presidente della giuria è il regista sudcoreano Park Chan-wook, figura di riferimento del cinema contemporaneo. La palma d'onore sarà assegnata al regista Peter Jackson e all'attrice e cantante Barbara Streisand. Fin d'apertura sarà la Venue Électrique di Pierre Salvadori, presentato fuori concorso. Tra i titoli in competizione figurano opere di Almodovar, Asghar Farhadi, Koreeda Hirokazu, Christian Mungiu, Ira Sachs, Rodrigo Sorogoyen e altri grandi autori del cinema internazionale. Il festival renderà omaggio anche al film Thelma e Louise, protagonista del manifesto ufficiale di quest'anno celebrando libertà, amicizia ed emancipazione femminile. Sabato 16 maggio c'è l'Apéro Swing dalle 19 alle 23 a Esterel Arena, Boulevard Pierre Delis Zotti, San Raffaele. Una serata elegante e festosa dedicata allo swing e al jazz classico organizzata da Classic Jazz Paca. Protagonista dell'evento sarà il sassofonista Nicolas Montier. Biglietti a partire da 18 euro, siccome c'è anche un po' di ristorazione e drink, bisogna prenotare andando sul sito Paiasso, scritto con la Y, paiasso.fr, paiasso.fr. Ancora un appuntamento con la musica, il Resto Paysan. Siamo a Breil-sur-Roya, Promenade Georges Clemenceau, ospiterà Alchimia Gypsy Manding, un duo che fonde influenze gitane e sonorità africane in uno spettacolo intenso e luminoso. Stéphanie Questanat e Adam Coetat danno vita a un universo musicale originale attraverso due voci potenti accompagnate dalla cora, l'arpa tradizionale africana, e da una chitarra dei forti ritmi gitani. Da sabato 16 a lunedì 18 maggio ci sono le Bravades di Saint-Tropez a Saint-Tropez. Sono celebri tradizioni tra le più sentite e spettacolari della Costa Azzurra, le Bravades di Saint-Tropez. Da secoli gli abitanti rendono omaggio al loro santo patrono, Saint-Tropez, con una grande manifestazione storica e religiosa che unisce devozione, folklore e memoria militare. Festa patronale di Saint-Maxime, domenica 17 maggio, dalle 10 alle 14, in Place Honoré Bourguignon, però a Calliane. Ed è qui che si celebra la festa di Saint-Maxime, non a Saint-Maxime, ma a Calliane, con una delle più importanti feste tradizionali del territorio provenzale. La manifestazione rende omaggio alla santa venerata Santa Maxime da secoli nel Var, simbolo di devozione e spiritualità per gli abitanti di questo villaggio.
Se vi siete persi qualcosa di quanto vi ho raccontato in questi minuti, venite sul nostro sito radioinizia.it e nella sezione Agende ritrovate non solo il podcast di questo appuntamento, ma anche l'elenco degli eventi annunciati.

0: Io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: Camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico duodenale, che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. La luna, immobile e bianca, disegna ombre allungate e drittissime. Non importa, non siamo mica qui per fare delle fotografie, dai. Cappello in testa, è impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo. L'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane e gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro. Ed è giusto. Perché se uno scappa, deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre. Se lui non mi seguisse, non ho nessuna voglia di mettermi a correre come un cretino le due di notte per Milano, senza le Clark. La luna è sempre immobile e bianca, come ai tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Non importa, proseguo per la mia strada. Non devo aver paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti. È chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante è ora andare avanti deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto ottuso. Non importa. Però sento che lo potrei raggiungere l'angolo, allora. Ma il nemico avanza, allunga il passo! O è una mia impressione? Ricordati del cane e del gatto. Anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso come un incrociatore. Avere l'aria di speronarlo, ecco così. È lui che si scosta, disegna una curva. No, mi punta! Siamo a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Mazzo di fiori. Chi crede di fregare? Una pistola, un coltello, nascosta in mezzo ai tulipani. Come sono furbe le forze del male. Eccolo! È a 5 metri! È finita! 4, 3, 2, 1. Niente. Era soltanto un uomo. Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso. Come fossimo due persone. È strano. Ho avuto paura di un'ombra della notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato è che poteva essere semplicemente una persona. La luna continua a essere immobile e bianca, come ai tempi in cui c'era ancora l'uomo.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

sesso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Halloween.

tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: calis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto da ridere.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
2: I just hate stupid people. They should have to wear signs that just say, I'm stupid. See, we carry those signs around. It just says, I'm stupid. When somebody did something to us or asked us something stupid, we just go, here's your sign. Like, I'm flying to Seattle last week. I swear to God, I'm sitting on the plane. The guy next to me goes, you going to Seattle? Nope. San Francisco, be parachuting out in about an hour. Here's your sign.

Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, puntuale come ogni settimana, e oggi dedico la puntata ad un tema decisamente importante: la violenza di genere. Bussiamo alla porta di un'altra casa di produzione italiana, la Lilium Produzioni di Enzo Onorato, e a lui dobbiamo il lavoro prezioso del progetto Lady Day, un'etichetta, un marchio sotto il quale si raccolgono suoni, artisti, artiste soprattutto, la produzione in vinile di 45 giri da collezione, il merchandising poi a corredo è davvero gustoso. Insomma, tutto questo, dalle canzoni agli oggetti, serve come manifesto politico e sociale contro il cancro della violenza di genere. Linea a te, Enzo.
1: Lady Day Records è un marchio di Lilium Produzioni, etichetta indipendente nata nel 1990, considerata l'impronta della musica indipendente in Italia. E Lady Day è un progetto che nasce per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, supporta i centri antiviolenza per soprattutto con l'aiuto di una sociologa che segue da anni il nostro progetto. Aiutiamo i centri antiviolenza con delle borse lavoro per sostenere la rinascita di donne che hanno subito violenza e che devono rientrare nel mondo del lavoro. Lady Day Records, come diversi altri progetti che ruotano attorno a Lady Day, nasce con i concerti. Si è sentita l'esigenza, con la partecipazione di tutte le artiste che da anni ci supportano, di creare qualcosa che potesse essere un marchio importante, che veicolasse la voce di tutte queste artiste che con la loro creatività supportano e combattono e lottano insieme a noi contro la problematica della violenza di genere. E così è nata Lady Day Records ed è soprattutto la collana Le Crisalidi. Collana Le Crisalidi è una collana fatta di 45 giri, i famosi 7 pollici, con le copertine Get Food in tiratura limitata a colori, e con all'interno due artiste, una per lato. Lady Day Records ovviamente non si fermerà qui, la collana Le Crisalidi continuerà e seguirà, perché vorremmo seguire diversi generi musicali, quindi passare dal punk, rock, alla canzone d'autore, alla musica elettronica, alla musica sperimentale e alla musica folk, qualsiasi tipo di genere musicale. E siamo sicuri che tutto questo panorama che con la musica stiamo creando attorno a Lady Day non può che aiutare sia le artiste che ruotano attorno al progetto, sia la valorizzazione e soprattutto il pensiero che è quello di Lady Day, cioè di non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere.
0: Grazie Enzo Lorato, grazie per questo lavoro prezioso. Dunque sosteniamo il progetto Lady Day, perché ogni nostro acquisto servirà per realizzare borse lavoro da destinare alle donne vittime di violenza. Andiamolo a spulciare da vicino questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, 45 giri da collezione, che troviamo solo ed esclusivamente in formato fisico, e partiamo proprio dal lato A con il singolo Guardami, a firma del progetto Gamar, progetto che vede in forza il bassista Christian Bona e la batterista Ilenia De Rocco, e con noi produttrice, cantautrice, voce e manifesto Gabriella Diana. Ciao Gabriella.
2: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ciao, che stai? Come stai? Dove?
2: Ma al momento mi sto prendendo una piccola pausa dall'ufficio, bene, dal lavoro, bene, per farmi una chiacchierata con te.
0: Senti, ascolta, questa è una puntata che io ovviamente dedico al progetto Lady Day, quindi ha un centro nevralgico, e sarà una domanda che ricorrerà in questa puntata. Parliamo ovviamente di violenza, che per me potrebbe non avere genere. Per me la violenza condannabile a prescindere quale sia il genere e la direzione, ma voglio chiederlo a te: per te la violenza cos'è?
2: È una domanda molto molto difficile, certo, molto immagino. Grande, è una domanda enorme. La violenza è l'imposizione di proposito, di forzatura, dolore, sofferenza, sì. Annientamento da parte di una persona o più persone verso una o più persone. Certo. Quindi può essere rivolta tra gruppi, come per esempio vediamo nelle classi sociali, o tra individui privati.
0: Certo. Certo.
2: Nel caso della violenza di genere ovviamente si parla di una violenza sistemica e quindi strutturale e culturale che viene perpetrata da secoli da parte di una categoria che è quella maschile, principalmente verso quella femminile. Ovviamente non è l'unico modo in cui la violenza si manifesta dentro le relazioni, ma diciamo che sicuramente quando parliamo di problema sistemico parliamo di appunto un sistema che va a permettere che questa cosa continui a perpetrarsi in modo trasversale su più fronti, quindi che sia l'ambito sociale, lavorativo, relazionale, eccetera eccetera.
0: Certo, perché tra l'altro passiamo su fronti che secondo me sono anche molto importanti. In genere quando si parla di violenza è tutto importante, e in questo brano, Guardami, il vostro è un inno molto importante dedicato alla relazione che uno ha con il proprio corpo, almeno io l'ho letta anche così.
2: Assolutamente sì, la violenza si può fare anche verso se stessi e se stesse.
0: Certo.
2: E quindi il tipo di pressione che percepiamo dall'esterno verso i nostri corpi e verso un certo tipo di performatività e conformità che ci sentiamo di dover adempiere in qualche modo, e diventa una pressione, è una forzatura, come dicevo prima, una violenza da fuori, ma che poi diventa anche interna, perché noi andiamo ad assimilare. Quando parliamo di grassofobia interiorizzata parliamo del fatto che non è soltanto l'insulto del bulletto a scuola, per dire, quel tipo di stimolo esterno che ti può arrivare dalle persone piuttosto che dalle riviste, piuttosto che dai film, piuttosto sì. che da tutti gli stimoli esterni del caso, vanno a piantare un seme dentro di te, quella roba poi te la trascini per sempre. E questo, certo, parlare certo. di non conformità dal punto di vista dei corpi grassi e grassofobia, ovviamente poi è applicabile a tutti i tipi di non conformità, certo, corporea, certo, e di identità di genere, certo, ad esempio.
0: Che il conformismo di questa società è assai dedita alla perfezione estetica, quantomeno ad un canone che poi sbandiera come normalità, come perfezione. Queste cose sono molto velenose. Secondo te però, perché siamo così basici? Lo dicevi prima, no? Non è una storia moderna questa, è una storia antichissima dell'uomo. Perché siamo così primitivi ancora oggi?
2: Primitivi, non so se magari è il termine a cui penserei, però okay. Se intendi tipo basici nel senso che ci fermiamo magari alla semplicità, esatto, alla superficialità, sì, in questo senso,
0: sì, sì.
2: Penso perché la complessità è difficile, nel senso che anche rendersi conto di della complessità che c'è dentro di noi, della complessità che c'è fuori di noi, quindi a livello sociale, a livello politico, o anche per esempio avere un confronto con una persona che la pensa in modo opposto a te, sì, ma riuscire a trovare un modo di dialogare e comunque anche lì abbracciare la complessità, anche rimanendo ferme sulle proprie opinioni,
0: sì,
2: però abbracciare la complessità della situazione secondo me è molto difficile, richiede una messa in discussione, richiede una voglia, una curiosità,
0: sì,
2: verso l'altro e verso l'informazione e l'imparare. Sono tutte cose che tendenzialmente è difficile avere, e per di più già è difficile di per sé. Siamo in una società che ci prosciuga le energie, ci fa scrollare nel tempo libero, ci fa lavorare 40 ore a settimana, il resto del tempo ti devi preoccupare di arrivare a fine mese. Tendenzialmente la nostra vita è un continuo spreco, tra virgolette, di energie che potremmo invece usare nello, certo, stare insieme, nel, certo, ragionare insieme sulle cose e andare a abbracciarla quella complessità. Ma se non ci lasciano costantemente senza energie, certo, diventa difficile. Io penso che sia quello un po'.
0: E secondo te questo brano, che poi in realtà nel bellissimo video che troviamo in rete ha un filo diretto ovviamente con il cibo, ma ha un filo diretto anche con una certa leggerezza nella narrazione, diventa anche simpatico, colorato, molto punk, che diventa anche inno di rabbia. Ma secondo te questo brano potrebbe anche dirsi politico?
2: Assolutamente sì.
0: Ok, in senso alto intendo io, non di partiti e quant'altro. Cioè, secondo te questa energia può oggi ancora fare politica la musica in senso alto?
2: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che sono una di quelle persone che pensa che il personale è politico e la politica è in tutto. Sì. È nella scelta di quello che mangiamo, di quello che facciamo, delle persone con cui socializziamo, dei luoghi che visitiamo. Tutto per me ha una connotazione politica, volendolo vedere, sì, ok? Volendola sì. riconoscere. Assolutamente la musica, l'arte, ma ripeto, come tutto ciò che facciamo, può avere una valenza politica, e secondo me l'arte, se posso, le persone artiste che magari hanno visibilità, forse aggiungerei dovrebbero. Come diceva Nina Simone, è una responsabilità quella di avere una visibilità e sì. poter andare a comunicare e a far riflettere su determinate cose, su determinate tematiche le persone, proprio perché possiamo raggiungerle più facilmente attraverso l'arte, attraverso la musica in questo caso. E sì, guardami, assolutamente un brano politico, e l'abbiamo pensato così, volevamo che lo fosse.
0: E arriva tutto, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio, grazie Gabri, grazie Gamar per essere stati con me e con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie mille Paolo, è stato un piacere, grazie davvero.
3: Guardami in tutto il mio splendore.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: E questa era Guardami dei Gamar, primo brano lato A del terzo volume del progetto Lady Day. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo ancorati su questo 45 giri. Vi ricordo che tutti i link per raggiungere questo, come le altre produzioni di Lady Day, li trovate nei vari post sul sito di Trans Europe Express. Lato B, dicevo, e incontriamo una regina del suono underground e indipendente italiano. Attualmente il suo basso è in forza alle bambole di Pezza, ma qui ci regala il brano dal titolo Vita di Vespa. Lei è Caterina Dulci, lei è Dada Sutra. Ciao Caterina!
2: Ciao!
1: Ciao, ciao, come stai? Come stai? Sei, ti chiamo che sei sul finire del tour delle bambole di Pezza, dicevamo poco fa, quindi sarai stanchissima.
2: Sono esaurita, sì. Ecco.
1: Senti, però qui siamo con Dada Sutra e la domanda, soprattutto per questa puntata dedicata alla violenza di genere, che per me la violenza fa schifo, quale che sia il genere. Però la domanda te la voglio fare come manifesto di questa puntata per Dada Sutra. Cos'è davvero la violenza? Cosa significa davvero per te?
2: Cosa significa per me? È una domanda
1: difficile, immagino.
2: Difficile, cioè che può sembrare banale, certo. Però non lo è. Io, cioè, fortunatamente non ho mai subito episodi di violenza grave. La violenza che vivo tutti i giorni però è qualcosa di forse un po' più sottile, qualcosa che ha a che fare con, cioè, la violenza in realtà è un, possiamo dire che è un iceberg di cui emerge appunto il femminicidio, lo sì. stupro, una serie di cose che poi finiscono sui giornali, ma che sotto ha tutta una serie di microviolenze che poi vanno a comporre l'immagine della violenza intera, cioè anche solo violenza verbale o non sentirsi al sicuro per uscire di casa,
1: certo.
2: o delle minacce che moltissime donne subiscono da parte del compagno o di familiari. C'è tutta una cultura purtroppo della violenza di genere, di cui il femminicidio è la è bruttissimo, no, da dire, certo, la ciliegina sulla torta, no, però no, insomma certo, è solo certo. una parte.
1: È chiaro. A proposito di questo tema, sul lato B di questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, campeggia Vita di Vespa. E a Dada Sutra io sono sempre abituato ad un linguaggio elettropop anche abbastanza futuristico, interessante, velenoso quanto basta. Qui è interessante, a mio modo di leggerlo, hai colorato il tema così importante con un piglio, se vuoi, abbastanza favolistico, quasi popolare. Certo, è una festa di popolo quella che vai raccontando, però anche nel suono l'hai fatto, vero?
2: Sì, sì, è tutto, cioè per me nascono un po' insieme un'idea di suono, di melodia, di testo. E questo è proprio, cioè, non ho scelto esplicitamente di parlare di violenza di genere, anche se poi ci sono tanti rimandi. Diciamo che ho preso un po', come dici tu, da una fiaba, in realtà. Adesso scusami, mi sfugge il nome, ma poi se vuoi te lo scrivo, il nome dell'autrice, sì, una fiaba africana. Sì. Che si chiama Essecado e parla di un po' tipo le ballate di Narayama, però qui nella fiaba ci sono delle adolescenti che vengono scelte per diciamo buttarsi giù da una rupe, e uno di loro, non mi ricordo se sono solo, vabbè, insomma, una di loro riuscirà a volare e tutte le altre cadranno e moriranno. Questa cosa di, e l'ho associata poi a un racconto di una festa di paese in cui c'era un angelo, una bambina che veniva fatta volare tra i palazzi come un angelo, e mi si è composta questa immagine che incrociava un po' le due cose. E in realtà parla un po' di di un mondo mediatico in cui siamo immersi, in cui vediamo tantissima violenza, soprattutto abbiamo assistito, cioè stiamo tuttora assistendo a un genocidio in diretta senza avere potere di fare nulla, e tutte queste vittime sono qualcosa che vediamo sui nostri schermi insieme ad altre immagini molto più banali, certo, e molto più commerciali, ed è una cosa assurda straniante.
1: Non hai idea che siamo dentro una mercificazione gratuita dell'orrore, ma non solo di cose esteticamente giganti come un genocidio. Io tempo fa alzai un polverone tra i commensali di quando vidi una cosa che per me è aberrante. Era Striscia la Notizia, cioè parliamo di robe lontanissime dal genocidio, quindi da cose molto estetiche, però i sottotesti che dicevi te prima, cioè queste veline mezze nude che applaudivano un servizio contro lo sfruttamento del corpo di una donna. Io sta roba l'ho trovata paradossale, capisci?
2: Però
1: ci viene passata in modo gratuito.
2: Sì, esatto.
1: Controsensi, anche la festa di popolo che tu hai raccontato è un controsenso.
2: Sì, infatti.
1: Però ci viviamo dentro con normalità, sta roba mi manda al manicomio. E tu come ti ci rapporti?
2: La trovo una cosa da pazzi, infatti. Essendo anche in un momento in cui con le bambole di pezza mi trovo a fare più intrattenimento, diciamo, mi trovo anche in una posizione un po' più in vista, un po' più mediatizzata, e mi sento completamente immersa in questo mondo di, appunto, immagini che un po' sessualizzano il corpo femminile, un po' la mischiano a violenza. È una cosa in cui tutto è molto mischiato. Cioè, non è una cosa che vivo sulla mia pelle, ecco, però, certo, però mi trovo immersa in questo mondo. Esatto, pensavo proprio a questo quando ho scritto Vita di Vespa. E ho cercato di dare un sound che fosse così, un po' appunto fiabesco, ma anche disturbante, perché credo che in questo momento... cioè che la musica serve comunque a veicolare dei significati, e quello che stiamo vivendo è profondamente disturbante.
1: Vero. E tra l'altro il pianoforte, non so se è un pianoforte, se è una riproduzione in digitale, me lo immagino.
2: È un piano vero, gaffato. Sì, è un piano verticale. Ho messo tutta la gaffa per non far risuonare tanto le corde.
1: Me l'ero immaginato, un piano verticale nero. Perché sono nero.
2: È marrone.
1: Vedi? No, quelle note sono spettacolari, cioè proprio uno scenario apocalittico. Grazie. Ultima domanda provocatoria, perché so di consegnarla alle mani giuste. A proposito, Anne da Feta. Anne, Seccado.
2: Sì, esatto.
1: Potenza
2: esatto.
1: Della tecnica qua. Sì. Ma tra l'altro c'è anche il grande Wallace che aveva scritto Infinite Jest, in quanto all'apocalisse degli intrattenimenti televisivi. Non so se l'hai mai letto, fallo.
2: Oddio, non l'ho mai letto, ne hanno sempre parlato molto bene, ma non è ancora stato il momento.

0: consumo e qualsiasi cosa si faccia all'interno di questa macchina è comunque parte di essa, è comunque qualcosa che la serve. E finché non cambierà questo sistema, purtroppo siamo tutti costretti ad averci a che fare, a meno di non andare a vivere in una grotta isolati dal mondo, che comunque è molto difficile nel mondo contemporaneo. Quindi in qualche modo dobbiamo averci a che fare. Possiamo cercare delle strategie per, credo, ritagliarci degli spazi di disobbedienza. Credo che sia qualcosa di molto importante, cercare degli spazi in cui trovare un'espressione il più vera e incensurata possibile, un modo di vivere che sia il più possibile al riparo da queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. È difficile, però penso ci si possa provare.
1: Bello, grazie. Vita di Vespa, noi ce l'andiamo ad ascoltare da Sutra. Caterina, grazie di cuore per essere stata con me.
0: Grazie a te.

nel nostro tempo non ci vedo chiaro. C'è un enorme sviluppo, una gran libertà di pensiero.

7,65. Ho già detto. Certo, il grilletto. C'ho già un rapporto stupendo. Dolce. Sensibile.

fa sempre un certo effetto, così gelida e liscia. L'accarezzo con la mano e la sento che si scalda a contatto del

in un'orina voglio un attimo per guardare l'oggetto stupenda. Nessuno può sapere che cosa sto facendo.

loro pisciano. Pisciano tutti, vengono qui apposta. Guarda, guarda quello lì. Lo so cosa sta facendo. Gli vedo le gambe e la nuca. Ben pasciuto l'omaccione. La piega della nuca mi sorride come fosse una grossa bocca. Che fa? Prende per il culo. Non pisso mai negli orinatoi! Dunque, il calcio, le quadrettature e il grilletto dolce, sensibile come una piccola palpebra, tenera, socchiusa.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

E già, la timidezza, un incrocio tra il malinconico Natale e la fantasia della musica jazz. In realtà la timidezza è come la malinconia, quel senso di solitudine, nascosto tra luci e stelle, che per chi ha fantasia diviene creazione.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Sono piene le mie stanze in questo albergo della

Shane.